0: strozza,
1: sì,
0: ti dai la scioccia,
1: bella,
0: ti dai scabitozza,
1: via,
0: si sente, si smule,
1: via,

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero annullato la sua. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

Poi si sogna e parlato da formicola di lanterne, riserve dei soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ci abbatte di tequila.